O de che nel canzone ta sabia o col me il habib da na Enzo Guzman. Savina ta ne si telefonati o hara le da hallum calmena tarta de na proset tal programma u selli al colhat. E di vella o col ciampel o alina e selli al colhat o ringrazia na afna tal programmi o salvina altro bil program tat ne bishisma o passol tu Joan Gallia ciampel tu selli al coni o Carmen Cacchia al Mary Gallia o Jane Falzon o se ringrazia na afna tal programmi illi namlu o nal o il-program tagħna bl-aħħar kanzunetta e parti minna li nsimgħu lil Julie Pomorsi tkanta żewġ aqiet.